kosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le iketle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le

0: Mamedi di fella mona di tabatsena tse qalang a letsatsi lengetsa hora ya botshelela a re di ano tse hlahlamang e lengetsa hora ya bosupa ke gutela wena di setso mo kwena ha mohole moifo
1: Matumisa motirelo le sonta ha go tloa go renya botshelela go ya go renya bosupa o seng go le sedi SM fela.

agale bo holo ntse ne ranto a ka di temperature ra ma ma lo di mo ma medi tsatsin la ka jeno jola ka di pula di na ka nete ka ro province of Free State fela he kina ka re le kole jwale di hlotsa di tabatsa di papadi.

bontate ba thapelo ba teng makeishineng ba teng makeishineng ba di foramo tse fapaneng ba di foramo ka di foramo ka di foramo ba teng makeishineng ba teng metseng ya rona bo ho etsa la makeishineng a rona.

makaishini mutemotle ho tletse re tseba le ho bua ha hona ya sa tsebeng ho bua ha hona ya sa tsebeng ho bua ke bo motaung re a bua ke bo mosia re a bua ke bo mofokeng re a bua ke bo mokwena re ke bo makaishini ga rona ho baneng ho ntso ho etsalatse ho baneng ho etsalatse ho baneng ka jeno hape ba utlwa o tshemotseng o itseng ba fumane stopo sa mosadi motseng o itseng ho thuntswe maponisa aya a ilo sheba ho ina le botlokotsebe ho baneng botletse le botlokotsebe makeisheneng a rona ho utswa di cable ke makeisheneng a rona ho ya tingwa ke makeisheneng a rona ho sa kgwa di heke ke makeisheneng a rona ho utswa di tshepe ke makeisheneng a rona ho nkwa di roboto hai hai a ehle ehle hai suka win hai re win rona hai re win Erwin, win, win, win, win, win, win, win. Erwin, Rona, Aria winner, Ravina, Shem.

0: Holy City FM.
1: Mamedi ere re tle ka bona tao ya le di atlola ka jeno bana di batla ka mo di batla ka mo
0: Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino Kaiso Lesedi le buithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
2: ke big red weekend ha Shoprite lika shop Fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack di fi kapa di fi tse pedi tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager. Kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekisetsa baka tla so dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite lika shop fela.
3: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe. Ibile jwale letsatsi le leng di kgwebo ka mona di akwalo jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho engwe lengwe ntse e putla makatsela e a chika nnete jwale ke batla propo ya rona e re sebeletse botlhe ke ka hona jwale he di kgethong tsena tsa ona jwale tjena ke tlo votelang Democratic Alliance
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse pedi tsa di 500ml tsa biri ya Heineken Lager. Kapa tsa di 330ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so di lemetse 18. Di fumana ho fihlela ka di 20 September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mvololo, mvololo o tia strata. Ke Thabiso Kunene ka mona ka mama ha ba ne Ventersburg. Ke o jela ka tsebe ho 806 DSTV channel. O nkganela Sunday afternoon ha monate. Se ke emetse fela dipapadi tse matla tsa tlo bapala ka hora ya boraro. Ke a leboha, ke tlo di ja ka tsebe ho mona ho le Sedi FM. Dango!
4: Dumela Mvolisto, Outia Strata. Ah, ngwana mme, ntse ke tsorame le khubung la 88.4. Ntso ntshwere ka makodilo a mona. Na Mvolisto, ke qhanolotse ha jwale. Ska motho phoofolo ke le ka mona ka Jimiston. Re ka ofela ho fihlela ho reng ya ho qetela. Dango!
5: Khotso veli ke le taitswa ene mane ka mona ka moiva tere tsa sekolo starter mo metse ka 90.3. thank you veli.
6: Khotso volisto ke ausi dikenkeng sibi ka matatiele ke ditsulu wena sonta sena ka mmino o monate o phodileng sonta se monate
7: veli mulo.

Stephanie. Ihlo. Urata Stephanie Aholo. Mabedi alwa mugi asile mo sa sigeti magolo rbongo mashima robedi a mitsorobedi. Pine nyona ena. Ke latile mo no 1988. George Benson. Ruho hang Stephanie ngwana magana ka ke gone o robala bosiu ke a hlobaela ke wena. Eh a re gile ka bona e dikeleketla marameng ha ngwana mme ka ikwa tabene sa ntshwara monate ho hang ho hang ho hang ho hang ba be di kgwedi ntse le yona ya

ke ole William Chana metsona o di ballwa ke rabosana madiehe ba mamedi go tsongwa tsona re di thagola ka tsemanang le dikgetho.

0: of all kings.
1: Hey, ke moreno wa mare.
0: I pray for the sick and the weak ones.
1: Mabedi di ya mahlatsi di ya ka bohlale. Di bo ya di bo tswa bana se rotswana se teng jwang bo.
0: Let them know their purpose. Let them be able.
1: Nagit sula lo ka o ke re tla bola re tiana ka labone nane la RQB. Modi mokiele. Shabana ko horra ke bo selela. Sebele tsena ke mantlha le sedi FM ho SABC. Ditaba tsa Rabotselela di tlobolwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

Mothe mothe bona morwati wa tsebeletso ya lesedi dumela hotle hotle magatswanga o mametsena tsebeletso le teng yeo di medisanga ke le hlona lo tsholo na no ke la jazz sonta kere mme ke thagola la ka tseno ka pile monate ya Johnny Duke Ellington tsama le Johnny Hodges Basin Street Blues back to back ya selemo sa 1959 Mamei dumelam, tsolo ke le boa. Ke le buile go le rapsana. Tsola ke di beng se mapodi.

Metsotso e be hantle ho ye mashomo mabedi le metso e meraro ka mara horwa ina ma ya bo otselela ntso ba metse makodilo a monnati a go hlasimolanga e wa bona ha o diela di gala maka di nthotsa o tshwana letsena he wa tseba hore nthotsa ha o di tlahle di phethale di be motsheng a bona morati wa tsebeletso ya lesedi ke bile monnati a holo ene tla ka Debra Becker take 5 album ya Time Out ya selemo sa 1959 mono dikatsene di kopane he di qutisana le hlokwa nka qollama Dave Brubeck actually the piano highly Paul Desmond alto saxophone Gene Wright and another upright bass highly Joe Morello and another the drums o tapola hore ke nwe ya dipina matseo ile ngore how we led the sessioning e be lo re di bini di ya e bina ma o tla bona batho ba tswa molotama ibile ba hlasimolloha haholo ke nwe ya dipina matsa gale haholo empa entse le matla a ka mogwa o le mongwe fela le social media amane ho YouTube ke bone batho ba e latela haholo dile mafapana hobane o tla kopola hore bana ba e leng hore ba ikarabella ho tsena tsa mmino ba e kenya dilemo tse fapaneng mme lemo se seng le se seng mo o e bonang teng o bona e ba pina e ntse e ba matla e tshwana hantle le wine eo e leng gore e batla e ratholeile haholo ee ke gopola gore ke ile ka mmona gape mme ke shebelela e nngwe ya difestivale ka mane ka Germany ya selemo sane sa 1998 ila rato holo bilena bo London selemo sa 1964 ki engwe ya dipina matseleng tsa rato ha holo wa tsaba ke ke tshohanga ta kere sibini sietswa ke pina elengwe fela ha o hlokale e pina a tsengata pina elengwe ke yona eo eleng hore re tla dula tsatsi ile tshabanga le le dikelang re ntse re re wa tsaba bini se itseng wile atla ka pina e itseng me le boka jeno re ntse re hlile re rata a ka mogwa o le mongwe fela e ke bua le ka Miles Davis pina ena eo ke tlo fanga yona mothating ona ya Miles Davis

Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela. Temoso moratuwa le naneo la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

0: tsa. O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: How nete feta nyuma bena tsebele tsola sa di tla di tseba jwang o sa di tsamaye. Kufa festival. E re tla bere kiteka mo go kopela mono he go le monate ka tseleng we kgetileng fumana tikete ya ga gona jwale. Mane compute ticket. Kufa festival. Re a kufa sela. Le sedi afema. Ha o go fetsa nne tla bere le ka mono. Ma medio tsebele tsola sa di. Ke kopa o tlhopa fumana tikete ya ga go sane ya le tshaba fela. Fumana tikete ya ga mme o fumana le metswalle ya ga tikete le bona batle ba beng bogolo wena ka mono. Matha o potlakele compute ticket. Gona jwale re ile o kufa sela mo. Go tloba monate ya go lomanga ung e ka re ke bone motshomoratua ke di all right ko re bona ge tlabege le mona fela ke di tlokete ke di tlokete mabedi a tshebeletso ya lesedi thoriso modimo wa tlabo ko modimo wa tlahlonolofatse
2: ntshafana moyeng matlafala o tswe moluta.

o batla mosadi mo supe mosadi e a ba batla monna mo supe re modimo ke bua ka tlego ke bua ka tlego modimo nthotsa ka di kopane mpa ke nka eta bo sumo na bo khetsaile ba re ke tla ke di bitse ho hlema o lente a ba nthotsa ka di North West ke di bitse a ba nthotsa ka di Gauteng ke di bitse a ba nthotsa ka di Limpopo ke di bitse a ba nthotsa ka di Freestata ke di bitse ke di bitse ke di bitse ke di bitse